Nan ale kite chita. Mete kompa chita. Mete l chita. Mete l chita. Mete l chita. Mete l chita. Mete l chita. Kote bon.